da iubire. Musica nare colore, musica nare nazione. Da mai adesso, musica nare minchione. Musica mi appartiene. Cosinta sciaccia. Con musica io traiesco. Con musica io calatoresco. Se mi faccio se mi sinta ciò, a ciò cumbreo io. Con musica io mi andrego stesso. Perché la musica mi dà iubire.